sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

guarda, scende la neve, corregge la stagione, danza nel vento, tocca la strada lieve, ci rivela il suo nome, bacia il cemento.